core, ai che partenza amara, ai che partenza amara, figlia, mi lascio, oddio che fier tormento, oddio che fier tormento, che fier tormento. Di che?

faccio, ai che partenza amara, oddio, che tier, tormento. Ammi, si spe, sai il cor, ammi, si spe, sa, si spe, sai il cor.

Che fier tormento! Figlia, io parto, ti lascio, addio, vai che partenza amara. Oddio, che fier tormento! A me si spezza il cor, a me si spezza il cor.